0: famiglia agiata, onesta, il nome, ma la testa sarà vostra parente, alla lontana un po'. Vostra parente
1: è mia sorella.
0: Oh, gioia! E quando vi vederla, quando

cercando far tutto la notte e il giorno sempre d'intorno in giro sta mi cucagna per un barbiere vita più nobile non lo si dà tra la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la raso di a petti, lanciate farmici al mio comando, tutto qui sta. E lanciate farmici, raso di a petti, li hanno

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, donne e ragazzi, perché fanciulla, quella parrucca, presto la barba, quella sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quale parrucca, presto